Soberbio, blasfemo, parente, sino poi niente, ingrato, scherzo.